dira don ni odie sase ragla e no don dalon bagleo ye don no so hen pero kwa mewe ero kan le hue ero hu vile hue ni hu vile duo.